0: chiede ancora, dite un sì, dite un no, dite chi amora.
1: Radio Universidad 94.5 en Caborca.